0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 14 Adriatica fino alle 6 è chiuso il tratto tra il Bivio per la 16 Napoli-Canonza e Canonza verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra il Bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento. Buon viaggio, a più tardi.
0: RTL 102.5.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canose e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 16 Napoli-Canosa il tratto tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 14 Adriatica il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento. Buon viaggio, a più tardi.
2: And I'm

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra il Bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 resta chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica, il tratto tra il Bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A10 Genova-Savona, il tratto tra Renzano e la A26 dei Trafori verso Genova. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.

0: via radio.
1: Buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 14 Adriatica, il tratto tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon venerdì 4 settembre da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova perché c'è coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità e seguire la segnaletica per la vostra sicurezza e quella di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo poi in A4 Milano Brescia, dove il traffico è intenso tra Viale Certosa e Milano Est. Per chi va verso Brescia c'è un chilometro di coda per incidente anche in A11 Firenze e Pisa Nord tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze, e in A14 Adriatica c'è un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara per un veicolo in avaria, mentre si viaggia in Colognati tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova a causa del traffico intenso in direzione di Ancona. È tutto, fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Ci sono 3 km di coda per incidente in A11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Prato Est per chi viaggia in direzione di Firenze. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica, dove troviamo 2 km di coda tra Pedaso e Grottammare per chi va verso Pescara a causa di un veicolo in avaria. Mentre si viaggia in colonnati tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova a causa del traffico intenso per chi va in direzione di Ancona. Poi traffico intenso anche sul tronco penetrazione urbana dell'A24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est per chi viaggia verso il centro città. Infine in A4 Milano-Brescia il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Apriamo subito con la notizia principale che riguarda il sud della rete sulla A16, la 16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Questo per un incidente in cui sono rimasti coinvolti due camion in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 2 chilometri di coda. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, si può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove si intensifica il traffico nell'area emiliana tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Code anche in Emilia sulla 1 Milano-Napoli, al bivio con la A22 del Brennero, appunto per chi è diretto verso nord. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende.

tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad aumentare sulla rete. Facciamo il punto partendo dalla notizia principale che riguarda la A16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Questo per un incidente in cui sono rimasti coinvolti due camion in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda e chi viaggia verso Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Benevento può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Code per il tratto chiuso anche all'uscita obbligatoria di Benevento. Al momento le code partono da Grotta Minarda e sono di 1 chilometro. Traffico ancora intenso sulla A4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, che si percorrono in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un incidente tra due camion in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove c'è 1 chilometro di coda a partire da Grotta Minarda, si può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Ci spostiamo in autosole tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. C'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Traffico poi ai valichi di frontiera. Al momento ci sono code sulla 9 Lenate Chiasso per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Monte Olimpino. Coda alla barriera di Ugovizza sulla 23 Udine Tarvisio per raggiungere l'Austria di 1 chilometro. E poi altra Ford del Monte Bianco. Il tempo di attesa per entrare in Italia è 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Via Radio.
1: Da ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico che comincia ad aumentare su tutta la nostra rete. Facciamo il punto partendo subito dalla A16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un incidente tra due camion in galleria. Dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove ci sono 3 km di coda, a partire da Grotta Minarda si può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Notizia arrivata adesso riguarda il tratto della A14 Adriatica tra Grotta Minarda e Val Vibrata verso Pescara. C'è 1 km di coda per un mezzo in fiamme. Ancora sulla A14 1 km di coda anche per un incidente nel tratto emiliano tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Traffico che si intensifica per chi viaggia verso il mare, quindi verso Ancona, tra Bologna San Lazzaro e Imola. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un grave incidente tra due camion e un'auto in galleria. All'interno del tratto il traffico è bloccato e dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove ci sono 5 km di coda che partono da Grotta Minarda, si può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Andiamo ora sulla A14 Adriatica tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Ci sono 3 km di coda per un mezzo in fiamme. I vigili del fuoco stanno già operando sul posto. Poi sul tratto emiliano della A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna ci sono 7 km di coda per un tamponamento tra tre auto. Si viaggia su una sola corsia. In alternativa si può uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un grave incidente tra due camion e un'auto in galleria. All'interno del tratto il traffico è bloccato. Dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove ci sono 6 km di coda a partire da Grotta Minarda, si può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Andiamo sulla A14 Adriatica in Emilia, tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Sono 9 km di coda per un tamponamento tra tre auto e si viaggia su una sola corsia. In alternativa si può uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro. Uscire a Castel San Pietro e rientrare a Bologna San Lazzaro. Ancora sulla A14 Adriatica, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto verso Pescara, 4 km di coda per un mezzo in fiamme. I vigili del fuoco sono sul posto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto su tutta la nostra rete. Facciamo il punto partendo dalla A16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un grave incidente tra due camion e un'auto in galleria. All'interno del tratto il traffico è bloccato dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove sono 6 km di coda in aumento. Si può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Andiamo adesso sulla A14 Adriatica in Emilia, tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Ci sono 7 km di coda per un incidente risolto. E poi sul tratto dell'A14 tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara, le code sono per un mezzo in fiamme. I vigili del fuoco stanno operando sul posto. In alternativa si può uscire a Grotta a Mare e rientrare a San Benedetto del Tronto. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete, facciamo subito il punto partendo dalla A14 Adriatica, dove tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara ci sono 5 km di coda per un mezzo in panne. In alternativa si può uscire a Grotta a Mare e rientrare a San Benedetto del Tronto. Andiamo poi in Toscana sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze sono 4 km di coda per un altro mezzo in panne, anche qui i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo alla barriera di Ugovizza, dove sono diventati 4 i chilometri di coda per chi deve raggiungere l'Austria. Code anche al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa è di 45 minuti. Andiamo poi sulla 16 Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara segnaliamo 5 km di coda per un veicolo fermo sul tratto. Rimanendo sulla 14 registriamo coda tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa un'ora. E sulla 1 per un veicolo in panne si sono formati 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli si sono formati 4 km di coda per traffico congestionato, e sulla 23 Udine-Tarvisio invece segnaliamo 3 km di coda in corrispondenza della barriera di Tarvisio in direzione di Ugovizza. Infine registriamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco verso l'Italia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara segnaliamo 5 km di coda per un veicolo fermo sul tratto. Rimanendo sulla 14 registriamo code a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa un'ora. E sulla 1 per un veicolo in panne si sono formati 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Andiamo sulla 16 Napoli-Canossa, qui tra Benevento e Avellino Est verso Napoli troviamo 2 km di coda per traffico congestionato, e sulla 23 Udine-Tarvisio invece segnaliamo 3 km di coda in corrispondenza della barriera di Tarvisio in direzione di Ugovizza. In chiusura registriamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara segnaliamo 5 km di coda per lavori di ripristino incidente. Rimanendo sulla 14 registriamo coda a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio con la 1 a Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa 45 minuti. Code per traffico intenso che ritroviamo anche sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Il tratto si percorre in 40 minuti circa. Sulla 23 Udine Tarvisio invece segnaliamo un chilometro di coda all'altezza della barriera di Tarvisio in direzione di Ugo Vizza. E in chiusura registriamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara segnaliamo 3 km di coda per lavori di ripristino incidente. Rimanendo sulla 14, registriamo code a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla vicina A13 Bologna-Padova, invece, per un'auto in fiamme si sono formati 3 km di coda tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui per un incidente tra due auto registriamo 3 km di coda tra Basso Lodigiano e il bivio per la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Bologna. In chiusura segnaliamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara segnaliamo 3 km di coda per lavori di ripristino incidente. Rimanendo sulla 14 registriamo code a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di 45 minuti. Sulla vicina A13 Bologna-Padova invece per un'auto in fiamme si sono formati 3 km di coda tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui per un incidente tra due auto registriamo 4 km di coda tra Bassolo di Giano e il bivio per la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Bologna. In chiusura segnaliamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Bologna segnaliamo 5 km di coda per un incidente tra due auto. I veicoli sono stati tuttavia da poco rimossi e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per gli intensi flussi di traffico registriamo coda a tratti tra Imola e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla 13 Bologna-Padova invece ci sono 3 km di coda tra Monselice e Boara verso Bologna per un veicolo in fiamme e da poco spento. Si transita su tutte le corsie. In chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di un'ora. Non ci sono per ora altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze registriamo 2 km di coda per un tamponamento tra 3 auto. E sempre sulla 1 per il traffico intenso troviamo code a tratti tra Imperuneta e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Imola e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima, con il tratto che si percorre in circa un'ora. Rimaniamo sulla 14, infatti, nel tratto compreso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a cominciare dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casalpusto Erlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un'auto in panne. Il traffico scorre su due corsie. Per gli intensi flussi di traffico invece troviamo coda a tratti tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Il traffico intenso provoca code anche sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Imola e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora. In chiusura, rimanendo sulla 14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, registriamo 3 km di coda per un tamponamento tra un'auto e una moto che sono state da poco rimosse. Si viaggia dunque su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 8 km di coda tra Valmontone e Anagni per chi viaggia in direzione di Napoli, con il traffico che transita su una sola corsia e il consiglio di uscire presso la stazione di Valmontone. Rimaniamo sulla 1 per segnalare la presenza di code a tratti per traffico intenso tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia, con forti incolonnamenti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna verso Ancona e tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Mentre infine sulla A10 Genova-Savona, sempre per un altro incidente in galleria, segnaliamo 5 km di coda tra il bivio con la A7 Serravalle-Genova e Genova-Pegli verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 9 km di coda tra la diramazione di Roma Sud e Anagni per chi viaggia in direzione di Napoli, con il traffico che transita su una sola corsia e il consiglio di uscire presso la stazione di Valmontone. Spostiamoci sulla 1 direttissima, anche qui a seguito di un incidente risolto rimangono 5 km di coda tra Badia e Barberino per chi viaggia verso Firenze, mentre sempre per un altro incidente sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo 4 km di coda tra la tangenziale esterna e Trezzo in direzione di Brescia. Sempre sulla A4 Milano-Brescia troviamo forti incolonnamenti per traffico tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente sulla corsia di sorpasso si sono formati 11 km di coda tra la diramazione di Roma Sud e Anagni per chi viaggia in direzione di Napoli, e il consiglio di uscire presso la stazione di San Cesareo per correre la strada statale 6 Casilina e rientrare in A1 ad Anagni. Rimaniamo sempre sulla 1 per segnalare che per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, e tra Modena Sud e il bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Stessa situazione anche sulla A4 Milano-Brescia, con forti incolonnamenti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Viale Certosa verso Milano, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e la diramazione per Ravenna verso Ancona e tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente ora risolto rimangono 10 km di coda tra la diramazione di Roma Sud e Anagni per chi viaggia in direzione di Napoli. E il consiglio di uscire presso la stazione di San Cesario per correre la strada statale 6 Casilina e rientrare in A1 ad Anagni. Rimaniamo sempre sulla 1 per segnalare che per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano e tra Modena Sud e il bivio con la A22 del Brennero, sempre verso Milano. Stessa situazione anche sulla A4 Milano-Brescia, con forti incolonnamenti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Grate e Trezzo nella stessa direzione. Così come sulla A14 Bologna-Taranto, tra il raccordo di Casalecchio e la diramazione per Ravenna verso Ancona e tra Imola e il bivio con la A1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, fate un buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, ma con ancora alcuni disagi in atto. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico ancora intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Colleferro per chi viaggia in direzione di Napoli. Stessa situazione anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, tra Dalmine e Bergamo sempre verso Brescia e tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Ancora code a tratti, questa volta sulla A14 Bologna-Taranto, più precisamente nel tratto compreso tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione di Ravenna per chi viaggia in direzione di Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico ancora intenso si sono formate code a tratti tra Colleferro e Anagni per chi viaggia in direzione di Napoli. Ancora code a tratti, questa volta siamo sulla A14 Bologna-Taranto, più precisamente nel tratto compreso tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione di Ravenna per chi viaggia in direzione di Ancona. Mentre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento

momento segnaliamo un chilometro di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla A7 Serravalle Genova e sempre per lavori questa notte chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante da mezzanotte alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove ci sono ancora code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona. Vi informiamo dunque che sulla 1 Milano-Napoli questa notte, per lavori di ammodernamento, chiuderà il tratto tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano dalle 22 alle 6 di domani mattina. Per lo stesso motivo

Sulla A10 Genova-Savona sarà interessato dalla chiusura anche il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia da mezzanotte alle 6. E sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante da mezzanotte alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete e nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori si sono formate code tra Milano Nord e Cascina Merlata per chi viaggia in direzione di Milano. Vi informiamo dunque che sulla 1 Milano-Napoli questa notte, sempre per lavori di ammodernamento, chiuderà il tratto tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano dalle 22 alle 6 di domani mattina. Per lo stesso motivo sulla 10 Genova-Savona sarà interessato dalla chiusura anche il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia da mezzanotte alle 6 di domani mattina, e sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante da mezzanotte alle 6 di domani mattina. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A30 Caserta Salerno, dove per un incidente tra quattro auto è stato bloccato il traffico e si sono formati 3 chilometri di coda tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Guidate con prudenza e ricordate di lasciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A30 Caserta Salerno, dove per un incidente tra quattro auto si sono formati 3 chilometri di coda tra Palma Campania e Sarno verso Salerno. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione solo la 30 Caserta-Salerno, dove per un incidente tra quattro auto si è formato un chilometro di coda tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.5.

ascoltate radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina e una chiusura analoga sarà sulla 13 Bologna-Padova per il tratto tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che in autosole il tratto tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano resterà chiuso per lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga sulla 13 Bologna-Padova per il tratto compreso tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova. Con questo per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete, vi invitiamo a prestare maggiore prudenza alla guida però sulla A27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che in autosole il tratto tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano resterà chiuso per lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia-Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi, vi ricordo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio.